Nel dì della vittoria l'incontrai. Stupito io n'er per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro, sir di cautore. Faticino uscito dalle veggenti stesse che predissero un certo al capo mio.

Chopunial, laissame weiter! Slarva non sei tu, Chiodi Brandista!

butia, amor. Lezzi, lezzi, un aspettia, amor. Tremma, ancora in doppia, amor.

testamento. Io, io, non la dici, io, non la dici. E poi che le chiome, cranate concesso, tabella, il sepolcro, poi venne, lo cici, tabella, tabella, il sepolcro.

0: porta fece chi è la donna e l'anno
1: nato non son ma tolto fui dal materno seno
2: mi fermo che scolpo.